ta paiguna yachasha cantashka mankai ñuka yachani paiguna cantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de Vete te wan mundo amaron ki sopai rona mari diri di Oya de monja ma yari di Ay me mare la ya yari di Vai va so man di me yo ya callo fonda manda mari di So koe wano e mundo tan kai ma happy ki ma happy mi Shaya alegri